0: E a tutti voi e tanti baci.
1: Piacere di presentare Frank Sinatra, che questa sera vi canterà A Foggy Day, una giornata di nebbia. La nebbia di Londra fa grigia tutta la città, ma appena appare il suo amore, il sole torna a splendere.
2: Suddenly I saw

0: Grazie per questa giornata di nebbia e di sole. Grazie, Frank.
1: Grazie a tutti voi e tanti baci.
0: Di presentare Frank Sinatra, che questa sera vi canterà The Lady is a Tramp, una canzone dedicata a una signora deliziosamente svanita che ama la vita allegra e senza pensieri.